Te non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

novembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo?
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice. Codice.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: chi la guarda me.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

crust. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: malinconia.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Rosa, te è un fratello, ma sono volitori anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

testa girano pensieri.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

cosa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera

ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Come puoi fermarmi? E cosa mai puoi dirmi di più?

Mi sembra un sogno. Finalmente il mio padrone sarà libero. Potrà finalmente andare dove vuole. Niente e nessuno potrà arrestare la sua corsa e il suo entusiasmo di esistere. La ragione ha sconfitto la mediocrità. Un'altra battaglia è vinta. Non puoi chiederlo a me. Io sono la tua povera coscienza. Non ricordi? Io esisterò se tu esisterai. Un giorno sarò fiera di te, perché ho imparato a crederti, a fidarmi della tua forza. C'è ancora tanta strada da fare. La faremo insieme. Così finalmente saprai chi sei. Guarda, guarda in alto. È tutto scritto nel cielo.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra hanno pesante, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

l'armadio che è un casino, delle cialde del caffè. Ma questa cosa che sembri distratta, mi piace un sacco che sembri distratta. Quando la

0: dove sarà il mare.
1: Radio Voce Amica.
2: Solo una persona ti cambia la vita, l'ho capito quando sei arrivata tu.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
4: E veniamo in Italia con la cronaca. È stato fermato l'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ullas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
3: Scatta l'allarme sanitario a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Un paziente rientrato recentemente dal Congo e con sintomi compatibili con il virus è stato trasferito in isolamento nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità. L'intervento è stato effettuato seguendo i protocolli di massima sicurezza con personale sanitario protetto da tute e dispositivi speciali. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per le analisi di laboratorio. I risultati sono attesi nelle prossime ore. Il Ministero della Salute sottolinea comunque che il rischio di diffusione del virus in Italia resta molto basso.
4: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore, che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre Emanuela Aiello avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
3: E chiudiamo con lo sport. Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo allo sprint per Jonathan Milan. Grande festa anche al Mugello, dove Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio d'Italia della MotoGP davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Per il pilota dell'Aprilia il primo trionfo sul circuito di casa è un risultato che gli permette di allungare in vetta la classifica mondiale. Oggi infine riflettori puntati sul Roland Garros, con gli azzurri protagonisti nella seconda settimana dello Slam parigino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque. Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Incidente al porto di Gioia Tauro, dove un operatore portuale è rimasto ferito dopo il ribaltamento di uno straddle carrier, il grande mezzo utilizzato per la movimentazione dei container. L'uomo è stato soccorso dai colleghi e trasportato all'ospedale di Polistena. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, capitaneria di porto e sanitari. In corso le indagini per chiarire le cause dell'incidente. Ha rubato un giubbotto all'interno del comando della polizia locale di Reggio Calabria, ma è stato individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Ha denunciato un 70enne che si era recato negli uffici per ritirare un documento. Il giubbotto, contenente effetti personali di un agente, è stato recuperato e restituito alla proprietaria.
5: Dal 29 al 31 maggio Rende ospiterà i campionati italiani assoluti individuali e di prima categoria di squash maschile e femminile. L'evento si svolgerà allo Scorpion Health Club con circa 100 atleti provenienti da tutta Italia. Tra i protagonisti attesi anche la pluricampionessa italiana Cristina Tartarone. Ingresso gratuito per il pubblico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovate all'ascolto dalla redazione. Si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
4: Sul fronte della guerra in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky delinea il possibile schema dei futuri colloqui di pace. In un'intervista rilanciata dai media ucraini, il leader di Kiev indica Francia, Germania e Regno Unito come possibili protagonisti di una mediazione europea. Zelensky amplia però il ruolo anche ai paesi del nord Europa e la Turchia, già impegnata in passato nelle trattative per gli scambi di prigionieri. Secondo il presidente ucraino, staranno Ucraina ed Europa a decidere chi dovrà svolgere il ruolo di mediatore nei futuri negoziati con Mosca.
3: E veniamo in Italia con la cronaca. È stato fermato l'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ullas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
4: Si chiude con un esito rassicurante l'allarme sanitario scattato in Sardegna per un sospetto caso di Ebola. Il Ministero della Salute ha comunicato che il test effettuato allo Spallanzani di Roma sul paziente rientrato dal Congo è risultato negativo. L'uomo era stato trasferito in isolamento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari dopo aver accusato sintomi compatibili con il virus. Le autorità sanitarie confermano che il rischio di diffusione dell'Ebola in Italia resta molto basso.
3: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore, che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre, Emanuela Aiello, avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
4: Si è conclusa dopo oltre 12 ore una complessa operazione di soccorso nelle montagne del Cuneese. Uno speleologo di circa 20 anni è stato estratto vivo dalla grotta dei cinghiali volanti nel territorio di Garessio. Il giovane era rimasto bloccato a circa 120 metri di profondità dopo che un grosso masso aveva imprigionato una gamba. Per tutta la notte hanno lavorato 42 tecnici del soccorso alpino e speleologico provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia. Una volta riportato in superficie, il ragazzo è stato affidato alle cure dei sanitari e trasferito in ospedale.
3: E chiudiamo con lo sport. Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo allo sprint per Jonathan Milan. Grande festa anche al Mugello, dove Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio d'Italia della MotoGP davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Per il pilota dell'Aprilia, il primo trionfo sul circuito di casa è un risultato che gli permette di allungare in vita la classifica mondiale. Oggi infine i riflettori puntati sul Roland Garros, con gli azzurri protagonisti nella seconda settimana dello Slam parigino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: È lunedì 1 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Giustino martire. La luna è ancora piena. Il proverbio di oggi è: chi non comincia non finisce. Insomma, la precondizione per riuscire a portare a compimento un'impresa è iniziarla. E si celebrano la Giornata Mondiale dei Genitori e la Giornata Mondiale del Latte. Insieme al sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1307 a Vercelli veniva eseguita la condanna a morte per Dolcino da Novara, che l'Inquisizione aveva riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1908 Italia, Francia, Russia e Serbia firmavano l'accordo per costruire la ferrovia Danubio-Adriatico. Il costo previsto di 100 milioni, per poco più di un terzo, sarebbe stato coperto dall'Italia. Nel 1958 Charles de Gaulle diventava primo ministro di Francia, sebbene già in pensione, era stato richiamato alla guida del paese per risolvere la crisi con le colonie, in particolare l'Algeria. E nel 1969 Eddy Merckx, primo in graduatoria al Giro d'Italia di ciclismo, veniva squalificato in quanto positivo al controllo antidoping, secondo molti per errori di rilevamento o anche sabotaggio, al punto che Felice Gimondi, passato al primo posto, rifiutava di indossare la maglia rosa di capo classifica. Nel 1980, debutto italiano per la serie TV Love Boat. A trasmetterla era Telemilano 58, che si preparava a diventare Canale 5. Mentre ad Atlanta si inauguravano le trasmissioni della CNN, la prima TV al mondo a trasmettere notizie 24 ore su 24. E ancora in tema televisivo, nel 1991 debuttava a Milano Telepiù, la prima pay TV italiana. Giorno e notte trasmetteva solo film e il primo era Blade Runner di Ridley Scott. Nel 1998 veniva istituita la Banca Centrale Europea. Nel 2003 Gilberto Simoni vinceva l'86esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2004 Sergio Marchionne veniva nominato amministratore delegato della Fiat. E nel 2018 cerimonia del giuramento per il governo guidato da Giuseppe Conte, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini come vice premier. Sono nati il 1 giugno. Nel 1904 il paroliere Mario Valabrega. 100 anni fa, nel 1926, l'attrice Marilyn Monroe. Nel 1943 la cantante Orietta Berti. I chitarristi e cantanti Alberto Radius nel 1942 e Dodi Battaglia nel 1951. Nel 1960 l'attrice Laura Lattuada e nel 1972 l'attore e regista Ascanio Celestini. Nascevano oggi anche la cantante Alanis Morissette nel 1974, l'atleta primatista italiana nel salto in alto Antonietta Di Martino nel 1978 e il doppiatore Alessio Puccio, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 1 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.

0: forse ci sei te, o forse ci sei.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Se hai tra le mani un cuore

più guidare. Si copre la testa con il giornale, sotto il primo balcone, poi dietro le scuse. Ma non voglia di uscire. Lo vedi, succedono cose anche senza noi due. E ti scrivo un messaggio.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Il Kuwait afferma che le sue difese aeree hanno dovuto affrontare attacchi missilistici e con droni ostili. Teheran, colpita e distrutta la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni. Fuga terminata in aeroporto dell'uomo coinvolto nell'inchiesta sui lavori all'ambasciata americana di Milano. Recuperato lo speleologo ventenne che era rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel territorio di Garessio, in provincia di Cuneo. È stato ritrovato nel pomeriggio di ieri il corpo del ragazzo disperso da venerdì nel fiume Sesi a Vercelli. E poi lo sport tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il Kuwait afferma che le sue difese aeree hanno dovuto affrontare attacchi missilistici e con droni ostili, mentre i Pasdaran rivendicano di aver colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik. Intanto Donald Trump punta ancora i piedi e decide di chiedere modifiche piuttosto significative alla bozza di memorandum in discussione con l'Iran, dando il via al terzo ciclo di correzioni della proposta americana. Fuga terminata in aeroporto dell'uomo coinvolto nell'inchiesta sui lavori all'ambasciata americana di Milano e al servizio della redazione.
2: È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ullas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5.40 l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato incessantemente per salvare il ragazzo ligure di circa 20 anni rimasto bloccato a causa di un grande masso che ha bloccato la sua gamba. Il giovane è stato affidato ai sanitari, trasferito in ospedale. Ed è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri il corpo del ragazzo disperso da venerdì nel fiume Sesi a Vercelli, il 12enne di origine senegalese, e improvvisamente scomparso agli occhi degli amici dopo essersi tuffato nella parte del fiume che passa accanto al capoluogo. Il corpo è stato trovato nel territorio comunale di Palestro, diversi chilometri distante dal punto in cui si era tuffato. Il ragazzo frequentava la media Avogadro di Vercelli, città in cui viveva con la famiglia. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell'incidente. Lo sport e il ciclismo, ieri il gran finale a Roma del Giro d'Italia, il servizio della redazione.
3: Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo lo sprint per Jonathan Milan.
1: Il calciomercato, l'Inter è al lavoro sulla difesa. Matteo Darmian e Francesco Acerbi lasceranno per la fine del contratto, ma ai due italiani potrebbe aggiungersi anche il tedesco Jan Aurel Bissek, che è sul taccuino di un paio di club di Bundesliga. I 40 milioni ricavati per il suo cartellino potrebbero essere investiti dai nerazzurri per arrivare a Omar Solet. Il cartellino del calciatore dell'Udinese vale 30 milioni. Christian Kivu avrebbe poi chiesto espressamente Evan Ndicka della Roma. I giallorossi potrebbero privarsene per finanziare la nuova campagna acquisti. A Gian Piero Gasperini non dispiacerebbe arrivare a Mason Greenwood, attaccante inglese dell'Olympique Marsiglia, sul quale ci sono molti club europei. Il Milan intanto è ancora alla ricerca di allenatore DS. Rossoneri stanno per perdere Rafa Leao, Luca Modric, Adrien Rabiot e forse Strahinja Pavlovic. La Juventus vuole Brahim Diaz, il Real Madrid non lo esclude ma cederebbe l'ex milanista soltanto in prestito secco. Intanto Luciano Spalletti ritroverà in ritiro Douglas Luiz. L'Aston Villa ha comunicato alla club torinese che non farà valere il diritto di riscatto per il centrocampista brasiliano. I bianconeri dovranno quindi rinunciare ai 25 milioni di possibili entrate. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: RVA, Radio Voce Amica.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

Buongiorno, buongiorno e buon inizio di mese a tutte e a tutti. È il primo giugno 2026 e se vi siete svegliati con la sensazione che qualcuno abbia premuto il tasto Fast Forward sull'anno, non siete soli. Qui è il Fizz e questo è ovviamente il Fizz in the Morning. Oggi entriamo ufficialmente nel mese dei buoni propositi balneari, quelli che a gennaio dicevamo a giugno avrò gli addominali di un supereroe Marvel. E invece eccoci qui a fissare la colazione sperando che il cornetto integrale faccia il miracolo. Ma sapete cosa? Va bene così. Giugno è il mese della speranza, dei primi aperitivi all'aperto e delle zanzare che hanno passato l'inverno in palestra a prepararsi per noi. Questa è la realtà. Tra poco andremo a fare il primo spazio di questo mese con l'almanacco del giorno curato dal nostro Ermanno Accardi e sarà il vostro, il nostro giorno dopo giorno. Subito dopo lo spazio con la tecnologia ci viene a trovare ancora una volta a bussare alla nostra radio Francesco Colonna, che ci porterà ovviamente tutto quello che riguarda dal mondo high tech, le grandi novità grazie alla collaborazione con il portale Tecno Android. E come tutti gli inizi di settimana avremo lo spazio dedicato all'oroscopo segno per segno. Lo zodiaco passerà proprio prima da noi insieme al nostro Giuliano. Se volete comunicare con noi è davvero molto semplice, potete utilizzare la nostra linea diretta WhatsApp, richiedere anche la vostra canzone preferita. Siamo qui a lavorare per voi dalle prime luci della giornata per vivere questo grande mese che ci porterà al mare, perché no, o in montagna, insomma, a fare delle belle gite di grande relax.

0: Un attacco israeliano all'alba di oggi nel sud del Libano ha ucciso 8 persone, tra cui 3 donne, mentre Israele intensifica i suoi attacchi e le operazioni di terra nel paese, affermando che sono contro Hezbollah. Nel frattempo si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. In Francia, rubata la celebre banana di Maurizio Cattelan, è sintomatico il paziente che a Cagliari è stato ricoverato per un sospetto caso di Ebola. Poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.
1: Fits in the morning. Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Una giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco israeliano all'alba di oggi nel sud del Libano ha ucciso 8 persone, tra cui 3 donne, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute libanese, mentre Israele intensifica i suoi attacchi e le operazioni di terra nel paese, affermando che sono contro Hezbollah. Dal canto suo, Hezbollah ha lanciato 5 razzi dal Libano contro il nord di Israele. Le forze di difesa israeliane affermano che uno ha colpito un'area aperta, mentre un altro è caduto in Libano, vicino alla zona in cui sono impegnate le truppe. Nel frattempo si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico, il servizio della redazione.
2: Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
0: In Francia ha rubata la celebre banana di Maurizio Cattelan. Il centro Pompidou di Metz, nell'est della Francia, ha annunciato di aver presentato una denuncia contro ignoti dopo il furto dell'emblematica opera Comedian, rappresentata da una banana appesa al muro con un nastro adesivo. Del furto avvenuto nel pomeriggio di sabato si è accorto un agente di sorveglianza del museo. Veniamo in Italia adesso. È sintomatico il paziente che a Cagliari è stato ricoverato per un sospetto caso di Ebola. A quanto si apprende dal Ministero della Salute, il soggetto è un cittadino congolese residente a Cagliari e rientrato da Kinshasa in Congo. Una volta scattato l'allarme e partito il protocollo del caso, il paziente è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi. Come fa sapere il Ministero della Salute, l'uomo si trova al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera. Tragedia a Sirolo, in provincia di Ancona, dove un turista veneto è morto a seguito di un malore. L'uomo, Enrico Poretto, 78 anni, residente a Schiavone, in provincia di Vicenza, stava tornando nel suo appartamento dopo una mattinata al mare con la famiglia, ma lungo il sentiero che conduce alla spiaggia di San Michele è stato colto da un malore. Per lui non c'è stato nulla da fare. Lo sport e il calcio. Verso i mondiali, il tecnico della Repubblica Ceca, Miroslav Kubek, ha annunciato la lista dei 26 convocati per la Coppa del Mondo 2026. In testa l'attaccante del Bayern Leverkusen, Patrick Schick, per la sua seconda partecipazione ad una Coppa del Mondo dalla divisione della Cecoslovacchia nel 1993. La squadra spera di qualificarsi nel gruppo A, in cui figurano Messico, Sudafrica e Corea del Sud. La Repubblica Ceca si affiderà all'attaccante del Bayern Leverkusen, Patrick Schick, 30 anni e autore di 16 gol in Bundesliga. Il centrocampo sarà guidato da Pavel Sule e Thomas Souček, escluso il portiere Antonin Kinski. Del Tottenham, 17 giocatori su 26 giocano nel campionato ceco, di cui 9 nello Slavia Praga. Volley, l'Italia è stata sconfitta 3-0 a Bergamo nel Viper test match davanti agli oltre 3.000 spettatori accorsi alla Corus Life Arena. Gli azzurri, guidati da Ferdinando De Giorgi, sono stati superati con il punteggio di 26-24, 25-23, 25-21, chiudendo con 2 vittorie e una sconfitta la finestra di amichevoli giocate in Italia in preparazione alla VNL. Il Viper test match giocato a Bergamo chiude di fatto quest'ultimo periodo di preparazione cominciato a Cavarese lo scorso 20 maggio. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Fits in the morning. Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità, soprattutto sul Triveneto e lungo l'arco alpino, tra Valle d'Aosta e Lombardia, dove sono attesi rovesci e temporali diffusi, localmente accompagnati da grandinate. Molte nubi interesseranno anche la Liguria, con precipitazioni sporadiche, mentre sul resto del settentrione il cielo si manterrà inizialmente poco nuvoloso. Nel corso della mattinata piogge e temporali si estenderanno progressivamente alla Lombardia e all'Emilia-Romagna, coinvolgendo tratti anche la Liguria. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi quasi ovunque, ad eccezione delle Alpi settentrionali piemontesi, con il ritorno di schiarite sempre più ampie. Al centro la mattinata inizierà con condizioni generalmente soleggiate, dalla tarda mattinata però si svilupperanno addensamenti consistenti su Toscana, Umbria e Marche, dove si formeranno i primi temporali. Successivamente l'instabilità raggiungerà anche le aree interne di Lazio e Abruzzo. In Sardegna saranno possibili brevi rovesci pomeridiani nelle zone interne. In serata è previsto un generale miglioramento con ampi rasserenamenti, anche se qualche residuo temporale potrà ancora interessare le coste settentrionali delle Marche. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di bel tempo, fatta eccezione per qualche annuvolamento lungo le coste tirreniche. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nuclei temporaleschi tra la Puglia centrale, la Basilicata, l'Appennino calabrese e le aree interne della Sicilia, con rovesci che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Puglia, Basilicata orientale, lungo il versante adriatico della Romagna al Molise, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero calo. Le massime subiranno una sensibile diminuzione su Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con cali più contenuti sul restante centro-nord e sulla Campania. In lieve aumento invece su Puglia, Calabria ionica ed est della Basilicata. I venti soffieranno occidentali, deboli o moderati sulla Sicilia, moderati a tratti forti sulla Sardegna. Sul centro-sud peninsulare prevarranno correnti di dibeccio da deboli a moderate, con rinforzi lungo l'Appennino. Al nord i venti saranno generalmente deboli e variabili, con raffiche improvvise nelle aree interessate dai temporali e successiva rotazione dei quadranti orientali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con quest'ultimo il settore nord del Tirreno centro-occidentale che tenderanno a divenire molto mossi. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con moto ondoso in aumento nel Canale di Sardegna, nel Tirreno sud-occidentale, nel settore settentrionale dello Stretto di Sicilia, nel Basso Adriatico e nell'Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: It's in the morning.

와진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo all'interno del nostro spazio dedicato a giorno dopo giorno, il nostro almanacco, e qui con noi chi cura questo spazio è il nostro Ermanno Accardi. Buongiorno e buon lunedì.
2: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, sono io che prendo in cura questa rubrica, da questo almanacco. E cominciamo poi con il mese di giugno, primo giugno, mese di giugno che segna il passaggio dalla stagione primaverile a quella estiva. Un mese quindi caratterizzato dai colori dei fiori, dall'arrivo del caldo e dalle lunghe giornate di sole. E partiamo subito quindi con il primo proverbio: d'aprile non ti scoprire, di maggio non ti fidare, di giugno fa quel che ti pare. Questo giustamente al di là del tempo, che noi ci auguriamo sia sempre bello, anche se spesso non lo è, nonostante sia il mese di giugno. Comunque sì, andiamo avanti nel dire per il oggi, santo del giorno, primo giugno, San Giustino martire, che è stato un martire cristiano, appunto, filosofo e apologeta, esaltatore, difensore entusiasta di lingua greca e latina. Fu uno dei primi filosofi cristiani, è venerato come santo e padre della Chiesa dai cattolici e dagli ortodossi. La Chiesa cattolica lo venera anche come santo patrono dei filosofi. Il nome Giustino deriva dal latino e significa onesto, probo. Nelle immagini sacre spesso è rappresentato con la palma, simbolo del suo martirio. Accade oggi, Alessandro, il primo giugno, la giornata mondiale del genitore. Accade oggi Global Day of Parents, una celebrazione internazionale istituita il 17 settembre del 2012 dall'Assemblea delle Nazioni Unite per sottolineare l'importanza della figura genitoriale nella vita dei bambini di tutto il pianeta. 1967 viene pubblicato Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, l'ottavo album del gruppo musicale britannico The Beatles. È considerato uno dei capolavori degli Scarafaggi, nonché uno tra i dischi più importanti della musica pop. Ha inoltre vinto 4 premi Grammy nel 1967. E con un semplice buonasera sono David Walker nasceva il primo canale All News degli Stati Uniti, la CNN, Cable News Network, primo giugno 1980. Sono le 5 del pomeriggio di una domenica di giugno quando Ted Turner presenta al mondo, appunto, la CNN, Cable News Network. Grazie all'idea dei due fondatori, Ted Turner e Reese Schoenfeld, viene fondata ad Atlanta, in Georgia, la prima emittente di notizie che trasmette in tutto il mondo per mezzo della tecnologia satellitare. Bene, io per oggi mi fermo qui, Alessandro, ti auguro buona giornata, l'auguro ai nostri ascoltatori e ci diamo appuntamento domani mattina. Ciao.
1: E sia così davvero, un abbraccio.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Ancora una volta pronti più che mai per parlare insieme al nostro Francesco Colonna dalla redazione di Tecnoandroid di tecnologia, ma questa volta parliamo di automotive. Ciao Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno Ale, ciao a tutti, buon lunedì.
0: Presentiamo una BMW oggi.
1: Esatto, proprio per tutte quelle persone che continuano a dire che l'elettrico sta morendo e tutti tornano indietro, alla faccia di queste persone volevo dirvi che in realtà stanno presentando un sacco di elettriche le varie case, e una di queste è proprio BMW, che ha appena presentato la iX3050 xDrive, che esteticamente a me piace moltissimo. È una full electric da ben 469 cavalli, ma la cosa più interessante è che promette la bellezza di 805 km di autonomia. Non saranno 800, vuoi che siano 700, ma anche 600 è comunque una svolta, perché finalmente arriviamo ad autonomie veramente interessanti, che soprattutto si equiparano alle auto a benzina, perché comunque 600 km di autonomia su una macchina da 469 cavalli su benzina è già un buon risultato. Velocità massima di 210 km/h e fa da 0 a 100 in 4,9 secondi. C'è in diverse versioni, c'è la versione base che tra l'altro ha un prezzo di 69.900 euro, la versione pacchetto M Sport da 73.700 euro e la versione M Sport Pro da 76.400. Che cosa cambia tra queste versioni? Beh, semplicemente l'allestimento. Quindi in realtà BMW ha scelto, secondo me in maniera intelligente, di testare questo modello di una sola motorizzazione, quella E, che appunto è questa qui da 800 km, che appunto è molto performante, ma poi si può andare a personalizzare con questi tre pacchetti per renderla un po' più classica o più sportiva. È grande, diciamo che è un SUV di medie dimensioni, e la cosa interessante è che questo modello è super pensato per la guida autonoma. Infatti c'è la possibilità di acquistare il pacchetto dell'assistenza alla guida, e questo ci permetterà di far guidare l'auto completamente in autonomia anche in autostrada. Si chiama Driving Assistant Plus ed è davvero una figata, perché è veramente molto preciso. Bisogna poi vedere bene per la leggi, le normative qui in Italia, però diciamo che la macchina è già pronta. Inoltre, l'altra grossa novità portata avanti da questa BMW, che dovrebbe essere poi la porta d'ingresso per anche gli altri modelli che usciranno, e è già in programma l'uscita della iX4 sempre full electric, è il panoramic view, ovvero davanti al guidatore c'è una sorta di striscia che prende tutto la parte anteriore dell'auto, dove ci sono tantissime informazioni che vengono date al guidatore, quindi il guidatore, senza dover distrarsi troppo, ha davanti agli occhi tutte le informazioni. È una proiezione, e quindi anche questo dà una profondità che non affatica il guidatore, ma anzi gli permette di avere una profondità tale da non distrarsi anche con la strada. Molto interessante, vi consiglio assolutamente di andarlo a vedere.
0: Grazie al nostro Francesco Colonna, che torna con noi al prossimo appuntamento, come sempre qui nel Fizzare Morning. Buona giornata.
1: Buona giornata a tutti, ciao.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Fits in the Morning.

0: L'oroscopo della settimana.
1: L'oroscopo della settimana.
2: Buongiorno amici del Fizzy the Morning, benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ariete, settimana da partiamo fortissimo e poi vediamo. Sul lavoro vi conviene contare fino a 10 prima di rispondere. In amore scintille buone, non incendi. La sorte vi strizza l'occhio, ricambiate ma senza esagerare. Toro, avete voglia di comfort, coccole e possibilmente zero drammi. In amore cercate stabilità, ma non trasformate ogni messaggio in una perizia tecnica. Sul lavoro concretezza premiata. Salute ok, se non fate sport solo aprendo il frigo. Gemelli, le parole vi escono come notifiche, continue. Ottimo per lavoro e incontri, meno per chi voleva silenzio. In amore flirt e battute funzionano, purché non facciate cabaret 24 ore su 24. Sorte vivace, seguite l'intuizione. Cancro, cuoricini modalità radar, percepite tutto, anche quello che non esiste. In amore dolcezza sì, film mentali no. Sul lavoro serve più decisione, la salute chiede pause vere, non vale scrollare il telefono chiamando relax. Leone, settimana da protagonisti, ma ricordate, anche il cast secondario ha diritto di parola. Sul lavoro potete brillare se non accecate tutti, in amore fascino alto. Fortuna presente, ma non usatela per fare gli splendidi al semaforo. Vergine, agenda, liste, sottoliste e forse una lista delle liste. Il lavoro vi vede super efficienti, ma non trasformate i colleghi in file Excel. In amore lasciate spazio all'imprevisto, salute buona se allentate il controllo. Bilancia, eleganti anche quando siete indecisi tra due biscotti. In amore torna il desiderio di leggerezza, ma chiarite prima di sparire nel dubbio. Sul lavoro diplomazia vincente, la sorte vi aiuta, scegliete ogni tanto senza sondaggio. Scorpione, intensità a livelli serie thriller. In amore magnetici, ma evitate interrogatori da commissariato. Sul lavoro fiuto ottimo per capire chi bluffa. La salute vuole scarico emotivo, camminate, respirate, non fulminate tutti con lo sguardo. Sagittario, la voglia di fuga è forte, anche solo verso il bar sotto casa. Sul lavoro servono concentrazione e meno poi improvviso. In amore aria fresca e risate. Fortuna discreta, non comprate biglietti a caso, però sorridete. Capricorno, settimana produttiva, ma non siete un'azienda con le gambe. Sul lavoro risultati in arrivo, purché deleghiate almeno una briciola. In amore meno controllo e più presenza. Salute, dormire non è una perdita di tempo. Acquario, idee geniali, alcune persino realizzabili. Sul lavoro portate innovazione, ma spiegatela in italiano terrestre. In amore serve ascolto, non solo teoria. Sorte curiosa, incontri o coincidenze vi sorprendono. Energia buona se non vi disperdete ovunque. Pesci, sensibilità altissima, captate vibrazioni, umori e forse anche il wifi dei vicini. In amore romanticismo bello, ma tenete un piede a terra. Sul lavoro creatività utile, salute emotiva da proteggere, meno caos, più mare mentale. E anche per questa settimana le stelle hanno parlato, o almeno ci hanno provato. Buona giornata a tutti gli amici del Fizz in the Morning. Ci risentiamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con l'oroscopo.
1: L'oroscopo della settimana.
0: L'oroscopo della settimana.

Grazie per aver seguito la puntata di questo lunedì del Fizz in the Morning. Torneremo ovviamente domani in compagnia di Ermanno Accardi, insieme per raccontarvi quindi dell'almanacco del giorno. Lo spazio poi si rinnoverà anche con il risveglio muscolare di Pierluigi De Pascalis, sempre sul pezzo e sulle notizie i nostri ospiti, così come la nostra redazione. Vi auguriamo un buon inizio di settimana con tutte le altre trasmissioni che tra poco arriveranno, e quindi lasciamo la linea alla regia, alla nostra parte tecnica. Un abbraccio a tutti!

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Le forze aerospaziali del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane hanno colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni, sarando il candidato trumpiano Abelardo Della Espriella e quello progressista Ivan Cepeda a sfidarsi al ballottaggio per la presidenza della Colombia, in programma il 21 giugno. Allarme sanitario a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Roma si indaga sulla fuga di 32 cavalli impiegati nella parata del 2 giugno, tutto è avvenuto venerdì sera intorno alle 23.30. L'orrore di Bordighera, si aggiungono elementi all'inchiesta e poi lo sport tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le forze aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche Iraniane hanno colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik nella provincia di Hormozgan. Lo scrive su X l'agenzia MER. Nel frattempo lo Stato Maggiore dell'esercito kuwaitiano ha affermato nella notte italiana che le sue difese aeree hanno dovuto affrontare attacchi missilistici e con droni ostili. Giovedì il Kuwait aveva segnalato un attacco simile che in seguito ha attribuito all'Iran, dove le guardie rivoluzionarie hanno indicato di aver preso di mira una base americana in rappresaglia per i nuovi attacchi statunitensi sul territorio. Saranno il candidato trampiano Abelardo della Esprilia e quello progressista Ivan Cepeda a sfidarsi al ballottaggio per la presidenza della Colombia in programma il 21 giugno, nettamente terza a grande distanza la candidata conservatrice Paola Valencia. Il responso del primo turno elettorale fan di Della Espreglia, vincitore nel primo turno, hanno festeggiato il risultato benché parziale. Nel centro di Bogotà hanno risuonato i clacson di caroselli, di centinaia di auto con le bandiere nazionali per inneggiare il leader trampiano. Nello stesso tempo a migliaia si sono riuniti sul lungomare di Barranquilla per aspettare il loro candidato. In vista del ballottaggio in programma il 21 giugno, il candidato ultranazionalista potrà contare sull'appoggio della grande sconfitta, la candidata uribista Paloma Valencia, che ha ottenuto il 6% dei voti. In Italia adesso allarme sanitario a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Il servizio della redazione.
2: Un paziente rientrato recentemente dal Congo con sintomi compatibili con il virus è stato trasferito in isolamento nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità. L'intervento è stato effettuato seguendo i protocolli di massima sicurezza con personale sanitario protetto da tute e dispositivi speciali. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per le analisi di laboratorio. I risultati sono attesi nelle prossime ore. Il Ministero della Salute sottolinea comunque che il rischio di diffusione del virus in Italia resta molto basso.
1: Roma si indaga sulla fuga di 32 cavalli impiegati nella parata del 2 giugno. Tutto è avvenuto venerdì sera intorno alle 23:30. A quanto si è appreso, la fuga è iniziata quando, dopo la cena e prima delle prove della sfilata, un funzionario del GPIT della polizia locale ha consegnato due batterie di fuochi d'artificio ad una collega più giovane in servizio da circa un anno. Le esplosioni durano pochi secondi, abbastanza però per terrorizzare gli animali. Dopo l'accaduto l'agente si è scusato: mi dispiace, non volevo, ma gli accertamenti puntano a chiarire responsabilità e catena decisionale. L'orrore di Bordighera, si aggiungono elementi all'inchiesta e al servizio della redazione.
3: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore, che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre Emanuela Aiello avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
1: Lo sport e il tennis: oggi 3 italiani in campo per gli ottavi del Roland Garros. In questi minuti in campo Flavio Cobolli contro l'americano Svaida. Nel primo pomeriggio tocca a Matteo Berrettini, che affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Più tardi poi Matteo Arnaldi se la vedrà con lo statunitense Francis Tiafoe. Nel doppio ieri Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno battuto lo svizzero Jakub Paul e il britannico Marcus Willis con il punteggio di 6-4-6-3, accedendo così ai quarti, dove affronteranno il ceco Petr Nosa e l'austriaco Neil Oberleitner. La coppia azzurra continua col percorso netto senza set persi nei primi 3 incontri del torneo. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Bentrovate, bentrovati tutti, apriamo una nuova settimana all'interno della nostra emittente del Fit Show e apriamo soprattutto l'ultimo mese di trasmissione. Silvia, bentrovata.
1: Bentrovato Ale, oggi ti sei dimenticato addirittura di passarmi le cuffie, comunque fa niente.
0: Lì. In realtà sono lì, non le vedi.
1: Ecco, le posso
0: appunto
1: mettere.
0: Certo, mettile appunto.
1: Allora ti sei ricordato di fare il tuo dovere.
0: Sei tu che non vedi dove sono le cose, questo mi preoccupa.
1: Che voce stanca che ha.
0: Voce stanca.
1: E invece
0: sì,
1: sono stanca io che non vedo le cuffie.
0: Ormai Silvia l'abbiamo persa perché è il mese di giugno, lei pensa
1: esatto,
0: già alle vacanze. Pensa
1: si arriva sempre brasati, si arriva sempre stufati, si arriva praticamente a bagnomaria,
0: esatto,
1: come dire.
0: Alessandro Pizzotti, Silvia Poletti,
1: eccoci
0: questo
1: qui.
0: È il vostro talk show. Abbiamo un ultimo mese, voglio dire, ultime tre
1: mese.
0: Settimane da vivere insieme,
1: certo,
0: con collegamenti speciali,
1: perché
0: notizie, buona musica, ci sarà di tutto.
1: Il maschile e il femminile per Alessandro Pizzotti non esistono più.
0: È dedicata a questa trasmissione, come sapete, tra
1: d'altra
0: l'altro
1: parte,
0: in questo periodo.
1: È un ragazzo
0: tutto,
1: fluid.
0: Questo periodo vacanziero, so che molti di voi stanno già preparando le valigie, si stanno, voglio dire, no? E stanno pensando già alle vacanze, Silvia, beati loro, dico, no?
1: Direi di sì.
0: Ecco, appunto.
1: Comunque,
0: e anche la nostra Silvia, in realtà sta pensando alle
1: sì,
0: vacanze.
1: Sì, sto pensando, ma non so come al solito ancora dove andare, dove finirò. Alla fine farò come al solito, last minute e via.
0: E via, e via dove,
1: e va,
0: ci
1: dove
0: porta
1: ti porta
0: il cuore.
1: La vita.
0: Esatto, esatto. E la vita e il cuore è la stessa cosa. E allora ragazzi, che dire?
1: Va
0: insomma,
1: dove ti porta la vita e poi segue il cuore, Ale.
0: Ecco, viviamo allora questa oretta insieme. Partiamo ricordandovi i punti di contatto e via col Fit Show.
2: Contatta Radio Voce Amica allo 0985 27 43 73. L'email è diretta rva@tiscali.it.

0: Concluso il campionato, riflettori puntati sul calcio mercato verso i mondiali. Il tecnico della Repubblica Ceca, Miroslav Kubek, ha annunciato la lista dei 26 convocati per la Coppa del Mondo 2026. Il ciclismo, ieri il gran finale a Roma del Giro d'Italia. Il tennis, oggi tre italiani in campo per gli ottavi del Roland Garros. Nel doppio ieri Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto accedendo così ai quarti. Volley, l'Italia è stata sconfitta 3-0 a Bergamo nel Bipper Test Match davanti agli oltre 3.000 spettatori accorsi alla Corus Life Arena. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Concluso il campionato, riflettori puntati sul calcio mercato. L'Inter è al lavoro sulla difesa. Matteo Darmian e Francesco Acerbi lasceranno per la fine del contratto, ma ai due italiani potrebbe aggiungersi anche il tedesco Jan Aurel Bissek, che è sul taccuino di un paio di club di Bundesliga. I 40 milioni ricavati per il suo cartellino potrebbero essere investiti dai nerazzurri per arrivare a Omar Sollet. Il cartellino del calciatore dell'Udinese vale 30 milioni. Christian Kivu avrebbe poi chiesto espressamente Evan Ndicka della Roma. Giallorossi potrebbero privarsene per finanziare la nuova campagna acquisti a Giampiero Gasperini. Non dispiacerebbe arrivare a Mason Greenwood, attaccante inglese dell'Olympique Marsiglia, sul quale ci sono molti club europei. Il Milan intanto è ancora alla ricerca di allenatore di esse. Rossoneri stanno per perdere Rafa Leao, Luca Modric, Adrien Rabiot e forse Straigna Pavlovic. La Juventus vuole Brahim Diaz, il Real Madrid non lo esclude, ma cederebbe l'ex milanista soltanto in prestito secco. Intanto Luciano Spalletti ritroverà in ritiro Douglas Lewis. L'Aston Villa ha comunicato al club torinese che non farà valere il diritto di riscatto per il centrocampista brasiliano. I bianconeri dovranno quindi rinunciare ai 25 milioni di possibili entrate. Verso i mondiali, il tecnico della Repubblica Ceca, Miroslav Kubek, ha annunciato la lista dei 26 convocati per la Coppa del Mondo 2026. In testa l'attaccante del Bayer Leverkusen, Patrick Schick, per la sua seconda partecipazione ad una Coppa del Mondo dalla divisione della Cecoslovacchia nel 1993, la squadra spera di qualificarsi nel gruppo A, in cui figurano Messico, Sudafrica e Corea del Sud. La Repubblica Ceca si affiderà all'attaccante del Bayer Leverkusen, Patrick Schick, 30 anni, autore di 16 gol in Bundesliga. Il centrocampo sarà guidato da Pavel Sulk e Tomas Soucek. Escluso il portiere Antonin Kinski del Tottenham. 17 giocatori su 26 giocano nel campionato ceco, di cui 9 nello Slavia Praga. Il ciclismo, ieri gran finale a Roma del Giro d'Italia, al servizio della redazione.
3: Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo lo sprint per Jonathan Milan.
0: Il tennis, oggi tre italiani in campo per gli ottavi del Roland Garros. In questi minuti già in campo Flavio Cobolli contro l'americano Svaida. Nel primo pomeriggio tocca a Matteo Berrettini, che affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo più tardi. Poi Matteo Arnaldi se la vedrà con lo statunitense Francis Tiafoe. Nel doppio ieri Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno battuto lo svizzero Jakub Pohl e il britannico Marcus Willis con il punteggio di 6-4-6-3, accedendo così ai quarti, dove affronteranno il ceco Petr Nouza e l'austriaco Neil Oberleitner. La coppia azzurra continua col percorso netto senza set persi nei primi tre incontri del torneo. Volley, l'Italia è stata sconfitta 3-0 a Bergamo nel Bipper Test Match davanti agli oltre 3.000 spettatori accorsi alla Corus Life Arena. Gli azzurri, guidati da Ferdinando De Giorgi, sono stati superati con il punteggio di 26-24, 25-23, 25-21, chiudendo con due vittorie e una sconfitta la finale di finestre amichevoli giocate in Italia in preparazione alla VNL. Il Bipper Test Match giocato a Bergamo chiude di fatto quest'ultimo periodo di preparazione, cominciato a Cavalese lo scorso 20 maggio. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Fitz Show. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: All'interno di Fit Show, eccoci qua ad affrontare un tema che tocca da vicino migliaia di risparmiatori, ovvero le truffe con PostePay. Tra messaggi ingannevoli, finti operatori, ricariche effettuate per acquisti mai arrivati, insomma, i rischi sono veramente dietro l'angolo. Ma la domanda che tutti si pongono quando il danno è fatto è una sola: i soldi si possono recuperare? Lo chiediamo oggi a Donato Todisco, esperto di pagamenti e banche di altro consumo. Benvenuto, Donato.
1: Ciao a tutti.
0: Allora,
1: grazie per l'invito.
0: Donato, partiamo dal punto cruciale che spesso confonde un po' i consumatori, no? Se cado in un tranello e faccio io stesso una ricarica PostePay a un truffatore, perché le possibilità di riavere i soldi crollano drasticamente rispetto ad un prelievo forzoso avvenuto a mia insaputa?
1: È evidente, cioè, quando si subisce una truffa la domanda non è se sono stato truffato, ma come sono stato truffato. Quindi è chiaro che se la carta è stata clonata o i codici sono stati rubati e sottratti e c'è una mancanza dei sistemi di sicurezza predisposti dall'intermediario finanziario, è chiaro che la responsabilità è dell'intermediario. Ma se siamo stati noi, anche ovviamente in buona fede, a comunicare i codici di autorizzazione, di accesso, o a effettuare direttamente una ricarica banalmente all'ATM, in questo caso la responsabilità non è più dell'intermediario, perché ovviamente noi siamo autorizzati a effettuare delle ricariche o dei pagamenti, ma è nostra. Quindi è quella la vera discriminante quando si subisce una truffa, cioè se siamo stati coinvolti o meno nel processo a nostra insaputa.
0: Senti, molte richieste di rimborso vengono respinte da Poste perché viene contestata la condotta del cliente, no? Magari per aver cliccato un link o per esempio per aver condiviso un codice, no? Secondo la tua esperienza e quella di altro consumo, a questo punto dove finisce la distrazione del cittadino e dove inizia invece la responsabilità della banca nel non aver protetto adeguatamente la transazione?
1: Beh, la banca ha delle chiare responsabilità, deve mantenere sistemi sempre aggiornati di sicurezza e deve mettere il cliente nelle condizioni di non essere ingannato. Quindi per esempio ci sono state delle sentenze in cui la banca è stata condannata perché l'SMS del truffatore era arrivato nella chat ufficiale di Poste e quella è una mancanza evidente di protezione da parte dell'intermediario, no? Perché magari il numero era dismesso, era un vecchio numero. Diverso invece è se la banca non è assolutamente coinvolta, non ha lacune informative, i sistemi hanno funzionato correttamente, quelle di doppia verifica che coinvolgono appunto l'OTP piuttosto che il riconoscimento facciale. E noi abbiamo dato l'ok in buona fede all'operazione. Il vero inganno in cui spesso si casca e che su cui giocano i truffatori sta nel fatto che ci chiedono di comunicare un codice OTP per bloccare un'operazione, un bonifico per esempio in uscita, ma non esistono codici che bloccano operazioni, esistono solo codici che li autorizzano. Quindi quando noi comunichiamo un codice stiamo solo ed esclusivamente autorizzando operazioni in uscita dal nostro conto, ed è quello il vero campanello d'allarme. Alla richiesta di un codice ci dobbiamo immediatamente fermare, altrimenti autorizziamo qualcosa di cui non siamo consapevoli.
0: Vero. Se Poste rifiuta il rimborso e la denuncia ai carabinieri non basta a sbloccare la situazione, la partita è davvero chiusa? Quali strumenti abbiamo a disposizione, come ad esempio l'arbitro bancario finanziario, e quanto sono realmente efficaci per chi vuole giustizia, Donato?
1: L'arbitro bancario finanziario è davvero un'eccellenza e si è affermato ormai come strumento di tutela per i consumatori. Quindi se siamo davvero in buona fede, siamo stati tratti in inganno nonostante la media diligenza come consumatori, quindi magari il messaggio è arrivato nella chat della banca, delle poste, o ci sono altri sistemi che non hanno funzionato di tutela del consumatore, possiamo rivolgerci sicuramente all'arbitro a un costo irrisorio. Quindi in teoria, considerata l'entità anche di queste truffe, è sempre bene chiedere un parere, perché stiamo parlando davvero solo di 20 euro per rivolgersi all'arbitro, non serve un avvocato, basta esporre i fatti così come sono avvenuti, magari con qualche screenshot, no? È un parere che per 20 euro è giusto sempre richiedere, se si pensa ovviamente di essere state vittime di un meccanismo che non ha funzionato.
0: Grazie, grazie di cuore a Donato Todisco di Altro Consumo per essere stato con noi, per averci chiarito tanti punti utili in caso appunto delle truffe che spesso girano sia dai nostri smartphone e online. Un abbraccio e a presto.
1: Ciao a tutti.

0: I'm a Barbie girl. In
1: cosa
0: a Barbie
1: c'entra
0: show.
1: Barbie girl? Eh sì, Life in Plastic.
0: Il Fizze Show.
1: Eh sì.
0: Il Fizze Show.
1: Vabbè, avete capito che siamo a fare musica e quindi andiamo con il prossimo brano all'interno del Fizze Show con la nostra Silvia. Barbie girl.

0: in FM da Verbi Caro.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Fitz Show.

0: Appuntamento insieme ad È Facile, la rubrica curata dal nostro cuoco italiano, seguitissimo anche sul nostro podcast ufficiale Fit Show, tantissimi click, tantissimi ascolti per il nostro Fabio Zago, ben trovato.
1: Ciao a tutti e grazie ancora.
0: Allora Fabio, oggi vabbè, non si può parlare in un periodo come questo se non del grandissimo e buonissimo pesto, Fabio, no?
1: Sono totalmente d'accordo con te, è immancabile. E tra l'altro a casa non è così difficile, si fa tutto a freddo, non si accende niente, così non soffiamo il caldo, perché cucinare a casa deve essere anche divertente, non solo faticoso. Comincio con il racconto. 30-35 grammi di foglie di basilico, mi raccomando, belle pulite. Ora bisognerebbe lavarle e asciugarle, però questo nuoce alla qualità finale del pesto. Quindi se avete il coraggio di non farlo, io vi dico che poi, non so, una signora che aspetta un bimbo, per esempio, un anziano, bisogna essere prudenti dal punto di vista igienico alimentare, però decidete voi. 35 grammi di foglie, se le lavate con cura, le asciugate benissimo, non dovete spezzarle perché questo bagno, questa acqua le rovina. Uno spicchio d'aglio medio tritato finissimo, 20 grammi di pinoli, preferibilmente di buona qualità, guardate che arriva quasi tutto dalla Cina, leggete le etichette mi raccomando. Poi ci servono 50 grammi di formaggio grattugiato, io faccio metà parmigiano e metà pecorino sardo, naturalmente storicamente era tutto pecorino, però il pesto forse viene un po' troppo salato e pungente, opinioni, miscelate voi, e circa 100 ml di olio extravergine non troppo profumato. Per quello i liguri puntano a loro, perché non è forzato di carciofo, di pomodoro, di mandorla. Un pizzico di sale, abbiamo tutti gli ingredienti. Non aggiungete noci, prezzemolo e altre cose, lo facciamo in purezza. Il bicchiere del frullatore, perché non avete il mortaio a disposizione e non voglio tediarvi col mortaio, il bicchiere in congelatore un'ora. Il basilico e gli ingredienti freschi di frigorifero. Pronti? Nel bicchiere l'aglio, i pinoli, due cucchiai di olio e a intermittenza frullate per 20 secondi. Avete una poltiglia finissima. Aggiungete il basilico pressando bene nel bicchiere frullatore, la metà dell'olio che avete a disposizione, pizzico di sale, frullate a intermittenza nel giro di 40 secondi, aiutandovi con un leccapentola per raccogliere il basilico che rimane attaccato alle pareti, lo pressate bene e avete una crema meravigliosa che non si è ossidata, perché il problema è che il basilico viene tritato con le lame a contatto con l'ossigeno, tende all'oscuro, e qui sì, questo dobbiamo evitarlo, per quello il mortaio se c'è, ma chi è che ce l'ha a casa? Quasi più nessuno. Ultimo, i formaggi grattugiati, il restante olio che mescolate a mano senza più frullare. Il pesto è pronto in un barattolo coperto di olio a filo in frigorifero fino all'uso. Si usa nella pasta a crudo, il pesto non si scalda. Finita.
0: Fantastica, insomma, una ricetta meravigliosa e chissà che bella storia ha il pesto, Fabio.
1: Sì, è una storia meravigliosa di scambio, come racconta un famosissimo esperto di cucina medievale, rinascimentale, un professore famosissimo che si chiama Montanari.

0: dell'orto e quindi di conseguenza la pasta, cucinavano la pasta con verdure dell'orto. Diciamo, di solito si è nota la ricetta con le patate tagliate a cubetti piccoli, cotte con la pasta insieme a qualche pezzetto di fagiolino, però si possono cuocere patate e biete, per esempio. Quindi la porzione diventava significativa, ma di grano, cioè di pasta, non ce n'era tanto. Storia meravigliosa.
1: Grazie Fabio Zago, è facile, e a presto.
0: Grazie a tutti.

0: Entriamo in studio, siamo arrivati alle notizie, Silvia. Di
1: allora,
0: che cosa
1: oggi
0: ci parli?
1: Ti porto in un angolo d'Italia dove lo sport assume una forma, diciamo, un po' più gustosa.
0: Sì.
1: Siamo a Celleno, un pittoresco borgo del Viterbese, dove ogni anno si tiene il campionato mondiale di sputo del nocciolino di ciliegia. Non è uno scherzo, Ale?
0: Lo sputo del nocciolino di ciliegia.
1: Esatto, devi immaginarti questa folla entusiasta, tifosi sugli spalti, concorrenti pronti a sfidarsi per l'ambito titolo di re dello sputo. E non stiamo parlando di qualsiasi ciliegia, Ale. Qui si utilizzano solo i nocciolini delle prelibate ciliegie di Celleno, appunto, famose per la loro forma e pesantezza, ideali per essere sputati a distanze notevoli. Un po' dei lama diventiamo tutti. Dunque, ti dico che il record attuale, stabilito già qualche anno fa, è del campione locale Mauro Chiavarino ed è di ben 22,80 metri. Capisci? Un nocciolino sputato che è stato, insomma, sputato per una distanza di 22,80 metri. È tantissimo,
0: direi.
1: Un'impresa che ha fatto impallidire anche i più esperti atleti delle discipline tradizionali. E pensa, questo record è stato imbattuto. Ma non è solo una questione di distanza, la competizione è anche un'occasione per celebrare la cultura locale con degustazioni chiaramente di ciliegie, i miei frutti preferiti, te l'ho già detto tante volte, quindi è ora che tu me li porti qua in studio.
0: Ecco, buone le ciliegie, un messaggio subliminale.
1: E poi ci sono spettacoli e iniziative che coinvolgono tutta la comunità, quindi è proprio una bella festa, a parte lo sputo, dico.
0: Sì, una bella festa.

0: Insomma, una bella festa, no? A parte lo sputo, Silvia, no? Quello sì, che abbiamo raccontato.
1: Una festa veramente incredibile, perché appunto... Cosa c'entra lo sputo, diciamolo? C'entra perché è una festa che comprende, diciamo, anche questa gara. Una gara che è una gara mondiale di sputo del nocciolino di ciliegia.
0: Pensa un po'.
1: Eh sì. E quindi, per chi non si accontentasse di andare lì a Celleno, nel Viterbese, ad assistere a questa gara, c'è sempre la possibilità di partecipare e magari, chissà, entrare nella storia con un colpo da maestro,
0: Un bel colpo da maestro.
1: Quindi,
0: nella storia, ragazzi,
1: se ti trovassi dalle parti di Celleno, non devi perdere l'occasione di assistere a questo evento unico nel suo genere, diciamo. E ricordati, Ale,
0: qui
1: ricorda che non si sputa solo per gioco,
0: ma si sputa
1: per onore.
0: Ecco, un saluto a tutti con onore.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: L'Iran reagisce alla forzatura di Donald Trump, che ha di nuovo impugnato la proposta di pace aumentando nuovamente le pretese nei confronti di Teheran. Fine improvvisa dell'AFA, che gravava da una settimana su Parigi e dintorni in sole 24 ore. Nella capitale francese il termometro è sceso in media di 11 gradi. 2 giugno Mattarella ai prefetti, gli italiani nel 1946 segnarono svolta dopo ventennio fascista. Ebola si chiude con un esito rassicurante, l'allarme è scattato in Sardegna, indagato per omicidio stradale il 16 alla guida della station wagon che si è schiantata ad Ortanova in provincia di Foggia contro un guardrail per poi finire in una cunetta per sfuggire ad un eventuale controllo dei carabinieri, provocando la morte di uno dei 4 passeggeri a bordo. E poi una curiosità tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran risponde alla forzatura di Donald Trump, che ha di nuovo impugnato la proposta di pace aumentando nuovamente le pretese nei confronti di Teheran. Sul piatto torna anche la richiesta del termine dell'aggressione israeliana in Libano. Abbiamo sottolineato e continuiamo a sottolineare, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei, citato dall'IRNA, che un cessate il fuoco in Libano è parte integrante di qualsiasi cessate il fuoco e di qualsiasi accordo finale per porre fine alla guerra. Non è solo il regime sionista a violare il cessate il fuoco, anche gli Stati Uniti violano il cessate il fuoco nella nostra regione in modo diffuso, ha accusato il diplomatico iraniano. Fine improvvisa dell'APA che gravava da una settimana su Parigi e dintorni. In sole 24 ore nella capitale francese il termometro è sceso in media di 11 gradi. Il tempo è tornato grigio e ventoso con piogge sparse che aumenteranno nei prossimi giorni. Ieri il termometro ha toccato una massima di 23 gradi contro i 34 del giorno precedente. Consolidare l'architettura della fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando in ciascuno il senso più autentico della partecipazione democratica e compito persistente nella vita della Repubblica, lo scrive il capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio ai prefetti d'Italia in occasione della ricorrenza della festa della Repubblica. I valori, sottolinea ancora Mattarella, della Costituzione vivono nell'azione di quanti si pongono al servizio della collettività. Nella sua lettera il Presidente della Repubblica pone l'accento su come il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Ebola si chiude con un esito rassicurante, l'allarme è scattato in Sardegna e il servizio della redazione.
2: Il Ministero della Salute ha comunicato che il test effettuato allo Spallanzani di Roma sul paziente rientrato dal Congo è risultato negativo. L'uomo era stato trasferito in isolamento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari dopo aver accusato sintomi compatibili con il virus. Le autorità sanitarie confermano che il rischio di diffusione dell'Ebola in Italia resta molto basso.
1: La cronaca, è stato denunciato ed è indagato per omicidio stradale il sedicenne alla guida della station wagon con targa polacca, regolarmente assicurata e intestata ad un cittadino polacco, che si è schiantata nella notte tra sabato e domenica ad Ortanova in provincia di Foggia contro un guardrail, per poi finire in una cunetta per sfuggire ad un eventuale controllo dei carabinieri, provocando la morte di uno dei quattro passeggeri a bordo, il 17enne Andrea Procaccino, seduto sul sedile posteriore sinistro. Il fascicolo è di competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari. Una curiosità: in chiusura, la diocesi di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, ha avviato la raccolta di offerte tramite POS in due parrocchie del territorio. I totem interattivi sono stati installati nel santuario della Madonna delle Grazie di Vallo della Lucania e nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie ad Agropoli, individuate come chiese pilota. Attraverso i dispositivi è possibile effettuare donazioni scegliendo importi prestabiliti o personalizzati. Le offerte possono essere destinate alle attività pastorali della parrocchia ospitante oppure al sostentamento del clero. L'iniziativa si inserisce nel progetto Sovvenire promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Radio Voce Amica.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione. ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Incidente al porto di Gioia Tauro, dove un operatore portuale è rimasto ferito dopo il ribaltamento di uno straddle carrier, il grande mezzo utilizzato per la movimentazione dei container. L'uomo è stato soccorso dai colleghi e trasportato all'ospedale di Polistena. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, capitaneria di porto e sanitari. In corso le indagini per chiarire le cause dell'incidente. Ha rubato un giubbotto all'interno del comando della Polizia Locale di Reggio Calabria, ma è stato individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Ha denunciato un 70enne che si era recato negli uffici per ritirare un documento. Il giubbotto, contenente effetti personali di un agente, è stato recuperato e restituito alla proprietaria. Dal 29 al 31 maggio Rende ospiterà i campionati italiani assoluti individuali e di prima categoria di squash maschile e femminile. L'evento si svolgerà allo Scorpion Health Club, con circa 100 atleti provenienti da tutta Italia. Tra i protagonisti attesi anche la pluricampionessa italiana Cristina Tartarone. Ingresso gratuito per il pubblico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia, ti ho sognata che eri incinta, quando

sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. E ondeggio come fa una foglia

Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. Galleggio in una vasca piena di risentimento.

0: Ti.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda

vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto. Le corse lunghe.

puoi dire cosa quanto ho fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare.

così esile che la tormenta mi confonde con un panno steso al vento. Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

Mi ricorda quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50

0: 0784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Iran, in questa fase non stiamo negoziando sul nucleare con gli Stati Uniti. La BCE non può più pensare di guardare oltre puntando su una stabilizzazione dei prezzi nel lungo termine, lo ha detto Isabel Schnabel, componente tedesca del comitato esecutivo a Francoforte. Atto vandalico contro la sede di Futuro Nazionale a Verona. Un 53enne di Ceneselli, in provincia di Rovigo, è stato condannato dal tribunale di Rovigo a 11 anni e 6 mesi di carcere, oltre al pagamento delle spese processuali per violenza sessuale nei confronti di due ragazze minorenni. E poi, dopo il divorzio sportivo, vacanze a Ischia per Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. A tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Mattioli era ricoverato in una clinica di Grottaferrata vicino a Roma. Al momento non sono stati avviati negoziati sui dettagli delle discussioni relative alla questione nucleare. Ribadisco che in questa fase il nostro obiettivo è porre fine alla guerra, lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghaei, citato dall'agenzia IRNA. Fortunatamente, aggiunto, uno dei problemi dei negoziati con l'attuale governo statunitense è rappresentato dai frequenti cambiamenti di posizione e dalle contraddizioni che ne derivano. Di norma, se una posizione cambia, da un lato anche l'altra parte deve applicare le proprie opinioni e considerazioni, ha concluso il diplomatico iraniano. Questo dopo che si è complicato il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Il servizio della redazione.
2: Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
1: La BCE è di fronte all'impatto inflazionistico della guerra in Iran, che si sta allargando oltre i soli prezzi energetici. Non può più pensare di guardare oltre puntando su una stabilizzazione dei prezzi nel lungo termine. Rischierebbe che le aspettative di inflazione di famiglie e imprese si sgancino dall'obiettivo del 2%, con una corsa ad aumentare i prezzi e le rivendicazioni salariali. Lo ha detto Isabel Schnabel, componente tedesca del comitato esecutivo a Francoforte, a pochi giorni dal consiglio della BCE del 10-11 giugno. Non possiamo più guardare oltre questo shock, ha detto Schnabel. Il rischio che si disancorino le aspettative di inflazione sta salendo. In Italia, con la cronaca, atto vandalico contro la sede di Futuro Nazionale a Verona. Nella notte ignoti hanno scaricato escrementi e uova marce davanti all'ingresso della sede del partito fondato dall'eurodeputato Roberto Vannacci, inaugurata pochi giorni fa. Sulla vetrina il logo è stato coperto con una scritta offensiva. Il gesto vandalico è stato denunciato sui social dal consigliere regionale Stefano Valdegamberi, uno dei referenti veneti di spicco del generale. Un 53enne di Ceneselli, in provincia di Rovigo, è stato condannato dal tribunale di Rovigo a 11 anni e 6 mesi di carcere, oltre al pagamento delle spese processuali per violenza sessuale nei confronti di due ragazze minorenni. L'uomo era già in carcere per la stessa accusa e sottoposto al divieto di avvicinamento alle persone offese. I fatti avvennero tra il 2022 e il 2024, quando le vittime avevano 14 e 17 anni e vivevano nella stessa abitazione con l'imputato. Il 53enne ha avuto inoltre l'interdizione da qualunque incarico nelle scuole, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche e private frequentate prevalentemente da minori. L'ultima pagina in chiusura: tra i molti turisti che hanno scelto Ischia per il ponte del 2 giugno ci sono anche Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, arrivati sabato sull'isola e ospiti di uno storico albergo di Lacco Ameno. Nonostante la conclusione anticipata del rapporto professionale, il presidente del Napoli e il suo ex allenatore hanno mantenuto ottimi rapporti personali, come testimoniano i giorni di vacanza che stanno trascorrendo insieme sull'Isola Verde. La presenza del patrono azzurro e dell'ex tecnico non è passata inosservata tra residenti, turisti e tifosi del Napoli presenti ad Ischia. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

0: per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Concluso il campionato, riflettori puntati sul calcio mercato verso i mondiali. Il tecnico della Repubblica Ceca, Miroslav Kubek, ha annunciato la lista dei 26 convocati per la Coppa del Mondo 2026. Il ciclismo, ieri il gran finale a Roma del Giro d'Italia. Il tennis, oggi tre italiani in campo per gli ottavi del Roland Garros. Nel doppio, ieri Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto accedendo così ai quarti. Volley, l'Italia è stata sconfitta 3-0 a Bergamo nel Bipper Test Match davanti agli oltre 3.000 spettatori accorsi alla Corus Life Arena. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Concluso il campionato, riflettori puntati sul calcio mercato. L'Inter è al lavoro sulla difesa, Matteo Darmian e Francesco Acerbi lasceranno per la fine del contratto, ma ai due italiani potrebbe aggiungersi anche il tedesco Jan Aurel Bissek, che è sul taccuino di un paio di club di Bundesliga. I 40 milioni ricavati per il suo cartellino potrebbero essere investiti dai nerazzurri per arrivare a Omar Sollet. Il cartellino del calciatore dell'Udinese vale 30 milioni. Christian Kivu avrebbe poi chiesto espressamente Evan Ndicka della Roma. I giallorossi potrebbero privarsene per finanziare la nuova campagna acquisti a Giampiero Gasperini. Non dispiacerebbe arrivare a Mason Greenwood, attaccante inglese dell'Olympique Marsiglia, sul quale ci sono molti club europei. Il Milan intanto è ancora alla ricerca di allenatore e di esse. Rossoneri stanno per perdere Rafa Leao, Luca Modric, Adrien Rabiot e forse Strahi Pavlovic. La Juventus vuole Brahim Diaz, il Real Madrid non l'esclude, ma cederebbe l'ex milanista soltanto in prestito secco. Intanto Luciano Spalletti ritroverà in ritiro Douglas Luiz. L'Aston Villa ha comunicato alla club torinese che non farà valere il diritto di riscatto per il centrocampista brasiliano. I bianconeri dovranno quindi rinunciare ai 25 milioni di possibili entrate. Verso i mondiali, il tecnico della Repubblica Ceca Miroslav Kubek ha annunciato la lista dei 26 convocati per la Coppa del Mondo 2026. In testa l'attaccante del Bayer Leverkusen Patrick Schick, per la sua seconda partecipazione ad una Coppa del Mondo dalla divisione della Cecoslovacchia nel 1993, la squadra spera di qualificarsi nel gruppo A, in cui figurano Messico, Sudafrica e Corea del Sud. La Repubblica Ceca si affiderà all'attaccante del Bayer Leverkusen Patrick Schick, 30 anni, autore di 16 gol in Bundesliga. Il centrocampo sarà guidato da Pavel Sulk e Thomas Soucek. Escluso il portiere Antonin Kinski del Tottenham. 17 giocatori su 26 giocano nel campionato ceco, di cui 9 nello Slavia Praga. Il ciclismo, ieri il gran finale a Roma del Giro d'Italia al servizio della redazione.
2: Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo allo sprint per Jonathan Milan.
1: Il tennis, oggi 3 italiani in campo per gli ottavi del Roland Garros. In questi minuti già in campo Flavio Cobolli contro l'americano Svaida. Nel primo pomeriggio tocca a Matteo Berrettini, che affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Più tardi poi Matteo Arnaldi se la vedrà con lo statunitense Francis Tiafoe. Nel doppio ieri Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno battuto lo svizzero Jakub Pohl e il britannico Marcus Willis con il punteggio di 6-4-6-3, accedendo così ai quarti, dove affronteranno il ceco Petr Nousa e l'austriaco Neil Oberleitner. La coppia azzurra continua col percorso netto senza set persi nei primi 3 incontri del torneo. Volley, l'Italia è stata sconfitta 3-0 a Bergamo nel Biper Test Match davanti agli oltre 3.000 spettatori accorsi alla Corus Life Arena. Gli azzurri, guidati da Ferdinando De Giorgi, sono stati superati con il punteggio di 26-24, 25-23, 25-21, chiudendo con 2 vittorie e una sconfitta la finale di finestre amichevoli giocate in Italia in preparazione alla VNL. Il Biper Test Match giocato a Bergamo chiude di fatto quest'ultimo periodo di preparazione cominciato a Cavalese lo scorso 20 maggio. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

manca davvero di te, non te lo so spiegare, ma spero sia la stessa cosa che manca anche a te.

0: Pesta.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Quattro cadaveri carbonizzati trovati in un'auto nel Cosentino, indagini in corso. L'Iran minaccia nuove iniziative a sostegno del Libano. L'Unione Europea convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute sull'emergenza Ebola. Claudio Baglioni rinvia il suo tour del 2026 per motivi di salute. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura la cronaca: macabro ritrovamento nel Cosentino, 4 persone carbonizzate sono state ritrovate all'interno di un'automobile andata a fuoco nei pressi di un distributore di carburante lungo la statale 106 nel territorio di Amendolara, in provincia di Cosenza. Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero migranti. L'auto è stata segnalata in fiamme durante le operazioni di spegnimento. I vigili del fuoco hanno scoperto i corpi all'interno del veicolo. Sul posto operano polizia stradale, squadra mobile di Cosenza e carabinieri. Le prime verifiche farebbero escludere l'ipotesi di un incidente stradale.
2: Andiamo all'estero. Si aggrava il clima di tensione in Medio Oriente dopo l'offensiva israeliana nel Libano meridionale. L'Iran avverte che non esiterà ad agire per sostenere la resistenza libanese contro quella che definisce un'aggressione illegale da parte di Israele. L'Unione Europea, dal canto suo, chiede allo Stato ebraico di fermare l'escalation militare e di rispettare la sovranità territoriale del Libano. Ma il premier Benjamin Netanyahu conferma la linea dura, sostenendo che Hezbollah non potrà continuare a colpire Israele senza conseguenze. La comunità internazionale segue con crescente preoccupazione l'evoluzione della crisi.
1: La Russia ha intensificato ulteriormente la pressione militare sull'Ucraina. Secondo un'analisi dell'agenzia France Press, basata sui dati dell'aeronautica ucraina, nel solo mese di maggio Mosca avrebbe lanciato oltre 8.000 droni a lunga gittata contro il territorio ucraino. Si tratta del dato più alto dall'inizio del conflitto e di un incremento del 24% rispetto al record registrato ad aprile. Nello stesso periodo sono stati lanciati anche oltre 200 missili. Intanto il Ministero della Difesa russo annuncia la conquista di un nuovo insediamento nella regione orientale di Donetsk.
2: L'Unione Europea convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute per affrontare l'emergenza Ebola in Africa centrale. L'incontro, previsto in videoconferenza il 5 giugno, servirà a coordinare eventuali misure comuni di prevenzione e risposta tra i 27 paesi membri. Nel frattempo, in Kenya sono scoppiate proteste nella città di Nanyuki, scelta come sede di un centro di emergenza destinato alla quarantena di cittadini americani e keniani provenienti dalle aree colpite dal virus. Le autorità europee ribadiscono la necessità di mantenere alta l'attenzione e rafforzare il coordinamento sanitario internazionale.
1: Sono iniziate le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana in attesa della tradizionale parata del 2 giugno. I giardini del Quirinale hanno aperto le porte alle fasce più fragili della popolazione. La mattinata è stata accompagnata dalle esibizioni della banda Interforze, del coro dell'Associazione Nazionale Alpini e della Jazz Campus Orchestra della Casa del Jazz di Roma. Nel pomeriggio anche il cambio della guardia a cavallo, in forma solenne il saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al corpo diplomatico accreditato in Italia. Le celebrazioni culmineranno domani con gli eventi istituzionali nel centro della capitale.
2: Voltiamo pagina. Claudio Baglioni rinvia al 2027 il tour Grand Tour La Vita è Adesso. L'artista, che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno in piazza San Marco a Venezia, è stato costretto a sospendere gli impegni per una polmonite interstiziale acuta. Lo rende noto la produzione spiegando che il cantante dovrà osservare circa 3 mesi di riposo e cure. Baglioni, 75 anni, seguirà ora il percorso terapeutico indicato dai medici prima di tornare alla attività artistica.
1: Chiudiamo con lo sport, con una buona notizia per i colori azzurri. Flavio Cobolli continua a sorprendere al Roland Garros e conquista per la prima volta i quarti di finale dello Slam parigino. L'azzurro ha superato in 4-7 lo statunitense Zachary Zwider al termine di una battaglia durata oltre 3 ore. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra il canadese Félix Auger-Aliassime e il cileno Leandro Tabilo. Attesa anche per gli altri italiani in campo: Matteo Berrettini contro l'argentino Cerundolo e Matteo Arnaldi contro lo statunitense Francis Tiafoe. Parigi continua così a parlare sempre più italiano. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre,
5: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
6: per la

0: la tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
3: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
3: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
3: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della santità divina,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.

0: dimora tutta consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torri di Davide.
1: Prega per noi.
0: Torre d'Avorio.
1: Prega per noi.
0: Casa d'Oro.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

come in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta.

ancora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiate.

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Quattro cadaveri carbonizzati trovati in un'auto nel Cosentino, indagini in corso. L'Iran minaccia nuove iniziative a sostegno del Libano. L'Unione Europea convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute sull'emergenza Ebola. Claudio

0: Baglioni rinvia il suo tour del 2026 per motivi di salute. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura la cronaca: macabro ritrovamento nel Cosentino, 4 persone carbonizzate sono state ritrovate all'interno di un'automobile andata a fuoco nei pressi di un distributore di carburante lungo la statale 106 nel territorio di Amendolara, in provincia di Cosenza. Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero migranti. L'auto è stata segnalata in fiamme durante le operazioni di spegnimento. I vigili del fuoco hanno scoperto i corpi all'interno del veicolo. Sul posto operano polizia stradale, squadra mobile di Cosenza e carabinieri. Le prime verifiche farebbero escludere l'ipotesi di un incidente stradale.
2: Andiamo all'estero. Si aggrava il clima di tensione in Medio Oriente dopo l'offensiva israeliana nel Libano meridionale. L'Iran avverte che non esiterà ad agire per sostenere la resistenza libanese contro quella che definisce un'aggressione illegale da parte di Israele. L'Unione Europea, dal canto suo, chiede allo Stato ebraico di fermare l'escalation militare e di rispettare la sovranità territoriale del Libano. Ma il premier Benjamin Netanyahu conferma la linea dura, sostenendo che Hezbollah non potrà continuare a colpire Israele senza conseguenze. La comunità internazionale segue con crescente preoccupazione l'evoluzione della crisi.
0: La Russia ha intensificato ulteriormente la pressione militare sull'Ucraina. Secondo un'analisi dell'agenzia France Press, basata sui dati dell'aeronautica ucraina, nel solo mese di maggio Mosca avrebbe lanciato oltre 8.000 droni a lunga gittata contro il territorio ucraino. Si tratta del dato più alto dall'inizio del conflitto e di un incremento del 24% rispetto al record registrato ad aprile. Nello stesso periodo sono stati lanciati anche oltre 200 missili. Intanto il Ministero della Difesa russo annuncia la conquista di un nuovo insediamento nella regione orientale di Donetsk.
2: L'Unione Europea convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute per affrontare l'emergenza Ebola in Africa centrale. L'incontro, previsto in videoconferenza il 5 giugno, servirà a coordinare eventuali misure comuni di prevenzione e risposta tra i 27 paesi membri. Nel frattempo, in Kenya sono scoppiate proteste nella città di Nanyuki, scelta come sede di un centro di emergenza destinato alla quarantena i cittadini americani e keniani provenienti dalle aree colpite dal virus. Le autorità europee ribadiscono la necessità di mantenere alta l'attenzione e rafforzare il coordinamento sanitario internazionale.
0: Sono iniziate le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana. In attesa della tradizionale parata del 2 giugno, i giardini del Quirinale hanno aperto le porte alle fasce più fragili della popolazione. La mattinata è stata accompagnata dalle esibizioni della banda Interforze, del coro dell'Associazione Nazionale Alpini e della Jazz Campus Orchestra della Casa del Jazz di Roma. Nel pomeriggio anche il cambio della guardia a cavallo in forma solenne, il saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al corpo diplomatico accreditato in Italia. Le celebrazioni culmineranno domani con gli eventi istituzionali nel centro della capitale.
2: Voltiamo pagina. Claudio Baglioni rinvia al 2027 il tour Grand Tour La Vita è Adesso. L'artista, che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno in piazza San Marco a Venezia, è stato costretto a sospendere gli impegni per una polmonite interstiziale acuta. Lo rende noto la produzione spiegando che il cantante dovrà osservare circa 3 mesi di riposo e cure. Baglioni, 75 anni, seguirà ora il percorso terapeutico indicato dai medici prima di tornare all'attività artistica.
0: Chiudiamo con lo sport, con una buona notizia per i colori azzurri. Flavio Cobolli continua a sorprendere al Roland Garros e conquista per la prima volta i quarti di finale dello Slam parigino. L'azzurro ha superato in 4 set lo statunitense Zachary Zweig al termine di una battaglia durata oltre 3 ore. Al prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra il canadese Félix Auger-Aliassime e il cileno Leandro Tabilo. Attesa anche per gli altri italiani in campo: Matteo Berrettini contro l'argentino Cerundolo e Matteo Arnaldi contro lo statunitense Francis Tiafoe. Parigi continua così a parlare sempre più italiano. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

Già mi sono risveglio in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: 18 e 31 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe esserci un omicidio dietro la morte dei quattro migranti trovati carbonizzati all'interno di un'auto ad Amendolara nel Cosentino. È l'ipotesi che starebbe prendendo corpo tra gli investigatori dopo i primi rilievi effettuati sul luogo del ritrovamento. Le vittime sarebbero probabilmente cittadini pakistani. Le condizioni dei corpi non consentono al momento di accertare eventuali ferite d'arma da fuoco, ma gli elementi raccolti sembrano escludere la pista dell'incidente. Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona già al vaglio degli inquirenti.
2: È morta dopo due giorni di agonia la donna di 49 anni aggredita dal marito nella loro abitazione di Mister Bianco nel Catanese. Secondo la procura, la vittima sarebbe stata colpita più volte alla testa con un martello. L'uomo, 53 anni, era stato arrestato subito dopo l'aggressione grazie alla chiamata al 112 effettuata da una delle figlie della coppia. Dopo il decesso della donna, l'accusa nei suoi confronti passa ora da tentato femminicidio a femminicidio. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti.
1: Tragedia a Val Brembo in provincia di Bergamo. Un ultraleggero è precipitato nei pressi di alcune abitazioni per cause ancora in corso di accertamento. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere due occupanti del velivolo. Per uno di loro non c'è stato nulla da fare, mentre un ragazzo di 19 anni è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale sanitario e le autorità incaricate di ricostruire l'accaduto.
2: A Milano è stato fermato un 21enne accusato di terrorismo internazionale. Secondo la procura, il giovane, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, avrebbe manifestato online l'intenzione di compiere un attentato contro civili nel nostro paese. Gli investigatori hanno raccolto numerosi contenuti pubblicati sui social nei quali il ragazzo esaltava azioni terroristiche attribuite all'ISIS e incitava al martirio. Il fermo è scattato pochi giorni prima di una partenza già programmata per il Marocco. Davanti al giudice, il giovane ha sostenuto che i suoi messaggi avevano esclusivamente finalità divulgative.
1: Sono stati sospesi dai servizi operativi quattro agenti della polizia locale coinvolti nell'episodio dei cavalli imbizzarriti durante le prove della parata del 2 giugno a Roma. L'incidente era stato provocato dall'esplosione di alcuni petardi che avevano spaventato gli animali. Il bilancio di quattro feriti, tra cui tre militari e un agente della Polizia di Stato. I quattro vigili risultano indagati per lesioni colpose, aggravate ed esplosioni pericolose non autorizzate in luogo pubblico. Secondo gli accertamenti, uno di loro avrebbe acceso materialmente i fuochi d'artificio che hanno causato il panico tra i cavalli.
2: Ancora una vittima sul lavoro, questa volta ad Ercolano, nel napoletano. Un uomo di 58 anni è morto mentre stava effettuando operazioni di spurgo di un pozzo nero all'interno di un ristorante. Secondo le prime ipotesi, il decesso sarebbe stato provocato dalle esalazioni di gas sprigionatesi durante l'intervento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Ercolano, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause della tragedia.
1: Andiamo all'estero. Nuove tensioni sul fronte diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Secondo i media iraniani, Teheran avrebbe deciso di interrompere i colloqui immediati con Washington dopo i recenti raid israeliani in Libano. L'Iran aveva posto il cessate il fuoco nel paese dei cedri come una delle condizioni per arrivare ad un accordo. Da parte americana però non risultano comunicazioni ufficiali sulla sospensione delle trattative. Il presidente Donald Trump, commentando l'indiscrezione, ha dichiarato che un periodo di silenzio potrebbe persino essere utile, aggiungendo che si è parlato fin troppo negli ultimi tempi. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, dopo.
3: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 35 minuti.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Bentrovate, bentrovati tutti. Apriamo una nuova settimana all'interno della nostra emittente del Fit Show e apriamo soprattutto l'ultimo mese di trasmissione. Silvia, bentrovata.
1: Bentrovato Ale. Oggi ti sei dimenticato addirittura di passarmi le cuffie. Comunque fa niente.
0: In realtà sono lì, non le vedi.
1: Ecco, posso mettere.
0: Certo, mettile, appunto.
1: Allora ti sei ricordato di fare il tuo dovere.
0: Sei tu che non vedi dove sono le cose,
1: dicevo,
0: questo mi preoccupa.
1: Che voce stanca che ha.
0: Voce stanca.
1: Invece
0: sì,
1: sono stanca io che non vedo le cuffie.
0: Ormai Silvia l'abbiamo persa perché è il mese di giugno, lei pensa già alle vacanze. Pensa
1: si
0: già
1: arriva
0: al mare.
1: Sempre brasati, si arriva sempre stufati, si arriva praticamente a bagnomaria,
0: esatto.
1: Come dire.
0: Alessandro Pizzotti, Silvia Poletti,
1: eccoci,
0: questo è il
1: qui.
0: Vostro talk show. Abbiamo un ultimo mese, voglio dire, ultime tre settimane da vivere insieme,
1: certo.
0: Con collegamenti speciali,
1: perché?
0: Notizie, buona musica, ci sarà
1: il
0: di
1: maschile,
0: tutto.
1: Il maschile e il femminile per Alessandro Pizzotti non esistono più.
0: È dedicata questa trasmissione, come sapete, tra
1: d'altra
0: l'altro
1: parte,
0: in questo periodo
1: è un ragazzo
0: tutto,
1: fluid.
0: Bel periodo vacanziero. So che molti di voi stanno già preparando le valigie, si stanno, voglio dire, no? E stanno pensando già alle vacanze, Silvia, beati loro, dico, no?
1: Direi di sì.
0: Ecco, appunto.
1: Comunque,
0: e anche la nostra Silvia, in realtà, sta pensando alle vacanze.
1: Sì, sto pensando, ma non so, come al solito, ancora dove andare, dove finirò. Alla fine farò come al solito, last minute e via.
0: E via, e via dove,
1: e va,
0: ci
1: dove
0: porta,
1: ti porta
0: il cuore.
1: La vita.
0: Esatto, esatto. E la vita e il cuore è la stessa cosa. E allora, ragazzi, che dire?
1: Va, insomma, dove ti porta la vita e poi segue il cuore, Ale.
0: Ecco, viviamo allora questa oretta insieme. Partiamo ricordandovi i punti di contatto e via col Fit Show.
2: Contatta Radio Voce Amica allo 0985 27 43 73. L'email è diretta rva@tiscali.it.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: All'interno di Fit Show, eccoci qua ad affrontare un tema che tocca da vicino migliaia di risparmiatori, ovvero le truffe con PostePay. Tra messaggi ingannevoli, finti operatori, ricariche effettuate per acquisti mai arrivati, insomma, i rischi sono veramente dietro l'angolo. Ma la domanda che tutti si pongono quando il danno è fatto è una sola: i soldi si possono recuperare? Lo chiediamo oggi a Donato Todisco, esperto di pagamenti e banche di altro consumo. Benvenuto, Donato.
1: Ciao a tutti.
0: Allora,
1: grazie per l'invito.
0: Donato, partiamo dal punto cruciale che spesso confonde un po' i consumatori, no? Se cado in un tranello e faccio io stesso una ricarica PostePay a un truffatore, perché le possibilità di riavere i soldi crollano drasticamente rispetto ad un prelievo forzoso avvenuto a mia insaputa?
1: È evidente, cioè, quando si subisce una truffa la domanda non è se sono stato truffato, ma come sono stato truffato. Quindi è chiaro che se la carta è stata clonata o i codici sono stati rubati e sottratti e c'è una mancanza dei sistemi di sicurezza predisposti dall'intermediario finanziario, è chiaro che la responsabilità è dell'intermediario. Ma se siamo stati noi, anche ovviamente in buona fede, a comunicare i codici di autorizzazione, di accesso, o a effettuare direttamente una ricarica banalmente all'ATM, in questo caso la responsabilità non è più dell'intermediario, perché ovviamente noi siamo autorizzati a effettuare delle ricariche o dei pagamenti, ma è nostra. Quindi è quella la vera discriminante quando si subisce una truffa, cioè se siamo stati coinvolti o meno nel processo a nostra insaputa.
0: Senti, molte richieste di rimborso vengono respinte da Poste perché viene contestata la condotta del cliente, no? Magari per aver cliccato un link o per esempio per aver condiviso un codice, no? Secondo la tua esperienza e quella di altro consumo, a questo punto dove finisce la distrazione del cittadino e dove inizia invece la responsabilità della banca nel non aver protetto adeguatamente la transazione?
1: Beh, la banca ha delle chiare responsabilità, deve mantenere sistemi sempre aggiornati di sicurezza e deve mettere il cliente nelle condizioni di non essere ingannato. Quindi per esempio ci sono state delle sentenze in cui la banca è stata condannata perché l'SMS del truffatore era arrivato nella chat ufficiale di Poste e quella è una mancanza evidente di protezione da parte dell'intermediario, no? Perché magari il numero era dismesso, era un vecchio numero. Diverso invece è se la banca non è assolutamente coinvolta, non ha lacune informative, i sistemi hanno funzionato correttamente, quelle di doppia verifica che coinvolgono appunto l'OTP piuttosto che il riconoscimento facciale. E noi abbiamo dato l'ok in buona fede all'operazione. Il vero inganno in cui spesso si casca e che su cui giocano i truffatori sta nel fatto che ci chiedono di comunicare un codice OTP per bloccare un'operazione, un bonifico per esempio in uscita, ma non esistono codici che bloccano operazioni, esistono solo codici che li autorizzano. Quindi quando noi comunichiamo un codice stiamo solo ed esclusivamente autorizzando operazioni in uscita dal nostro conto, ed è quello il vero campanello d'allarme. Alla richiesta di un codice ci dobbiamo immediatamente fermare, altrimenti autorizziamo qualcosa di cui non siamo consapevoli.
0: Vero. Se Poste rifiuta il rimborso e la denuncia ai carabinieri non basta a sbloccare la situazione, la partita è davvero chiusa? Quali strumenti abbiamo a disposizione, come ad esempio l'arbitro bancario finanziario, e quanto sono realmente efficaci per chi vuole giustizia, Donato?
1: L'arbitro bancario finanziario è davvero un'eccellenza e si è affermato ormai come strumento di tutela per i consumatori. Quindi se siamo davvero in buona fede, siamo stati tratti in inganno nonostante la media diligenza come consumatori, quindi magari il messaggio è arrivato nella chat della banca, delle poste, o ci sono altri sistemi che non hanno funzionato di tutela del consumatore, possiamo rivolgerci sicuramente all'arbitro a un costo irrisorio. Quindi in teoria, considerata l'entità anche di queste truffe, è sempre bene chiedere un parere, perché stiamo parlando davvero solo di 20 euro per rivolgersi all'arbitro, non serve un avvocato, basta esporre i fatti così come sono avvenuti, magari con qualche screenshot, no? È un parere che per 20 euro è giusto sempre richiedere, se si pensa ovviamente di essere state vittime di un meccanismo che non ha funzionato.
0: Grazie, grazie di cuore a Donato Todisco di Altro Consumo per essere stato con noi, per averci chiarito tanti punti utili in caso appunto delle truffe che spesso girano sia dai nostri smartphone e online. Un abbraccio e a presto.
1: Ciao a tutti.

0: I'm a Barbie girl in
1: cosa
0: a Barbie
1: c'entra
0: show.
1: Barbie girl? Eh sì, Life in Plastic,
0: il Fizze Show.
1: Sì,
0: il Fizze Show.
1: Vabbè, avete capito che siamo a fare musica e quindi andiamo con il prossimo brano all'interno del Fizze Show con la nostra Silvia, Barbie girl.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Beats Show.

0: Appuntamento insieme ad È Facile, la rubrica curata dal nostro cuoco italiano, seguitissimo anche sul nostro podcast ufficiale Fit Show, tantissimi click, tantissimi ascolti per il nostro Fabio Zago, ben trovato.
1: Ciao a tutti e grazie ancora.
0: Allora Fabio, oggi non si può parlare in un periodo come questo se non del grandissimo e buonissimo pesto, Fabio, no?
1: Sono totalmente d'accordo con te, è immancabile. E tra l'altro a casa non è così difficile, si fa tutto a freddo, non si accende niente, così non soffiamo il caldo, perché cucinare a casa deve essere anche divertente, non solo faticoso. Comincio con il racconto. 30-35 grammi di foglie di basilico, mi raccomando, belle pulite. Ora bisognerebbe lavarle e asciugarle, però questo nuoce alla qualità finale del pesto, quindi se avete il coraggio di non farlo, io vi dico che poi, non so, una signora che aspetta un bimbo per esempio, un anziano, di essere prudenti dal punto di vista igienico alimentare, però decidete voi. 35 grammi di foglie, se le lavate con cura, le asciugate benissimo, non dovete spezzarle perché questo bagno, questa acqua le rovina. Uno spicchio d'aglio medio tritato finissimo, 20 grammi di pinoli, preferibilmente di buona qualità, guardate che arriva quasi tutto dalla Cina, leggete le etichette mi raccomando. Poi ci servono 50 grammi di formaggio grattugiato, io faccio metà parmigiano e metà pecorino sardo, naturalmente storicamente era tutto pecorino, però il pesto forse viene un po' troppo salato e pungente, opinioni, miscelate voi, e circa 100 ml di olio extravergine non troppo profumato. Per quello i liguri puntano a loro, perché non è forzato di carciofo, di pomodoro, di mandorla. Un pizzico di sale, abbiamo tutti gli ingredienti. Non aggiungete noci, prezzemolo e altre cose, lo facciamo in purezza. Il bicchiere del frullatore, perché non avete il mortaio a disposizione e non voglio tediarvi col mortaio, il bicchiere in congelatore un'ora. Il basilico e gli ingredienti freschi di frigorifero. Pronti? Nel bicchiere l'aglio, i pinoli, due cucchiai di olio e a intermittenza frullate per 20 secondi. Avete una poltiglia finissima. Aggiungete il basilico pressando bene nel bicchiere frullatore, la metà dell'olio che avete a disposizione, pizzico di sale, frullate a intermittenza nel giro di 40 secondi, aiutandovi con un leccapentola per raccogliere il basilico che rimane attaccato alle pareti, lo pressate bene e avete una crema meravigliosa che non si è ossidata, perché il problema è che il basilico viene tritato con le lame a contatto con l'ossigeno, tende all'oscuro, e qui sì, questo dobbiamo evitarlo, per quello il mortaio se c'è, ma chi è che ce l'ha a casa? Quasi più nessuno. Ultimo, i formaggi grattugiati, il restante olio che mescolate a mano senza più frullare. Il pesto è pronto in un barattolo coperto di olio a filo in frigorifero fino all'uso. Si usa nella pasta a crudo, il pesto non si scalda. Finita.
0: Fantastica, insomma, una ricetta meravigliosa e chissà che bella storia ha il pesto, Fabio.
1: Sì, è una storia meravigliosa di scambio, come racconta un famosissimo esperto di cucina medievale, rinascimentale, un professore famosissimo che si chiama Montanari, la cucina non è la cucina di un posto e basta, è la cucina dello scambio. I liguri che cos'hanno? Hanno le erbe aromatiche, hanno l'olio, i sardi hanno il pecorino. I liguri sono ovviamente per molti secoli tra virgolette padroni del Nord Sardegna, e questo mix con i pinoli raccolti dai pini vicino alle spiagge vi permette di realizzare un condimento meraviglioso per la pasta. E siccome i liguri erano anche piuttosto parsimoniosi, diciamo così, e il grano allora costava molto e quindi di conseguenza la pasta, cucinavano la pasta con verdure dell'orto. Diciamo, di solito si è nota la ricetta con le patate tagliate a cubetti piccoli, cotte con la pasta insieme a qualche pezzetto di fagiolino, però si possono cuocere patate e biete per esempio, quindi la porzione diventava significativa, ma di grano, cioè di pasta, non ce n'era tanto. Storia meravigliosa.
0: Grazie Fabio Zago, È Facile e a presto.
1: Grazie a tutti.

0: Svolta nell'inchiesta sui quattro corpi carbonizzati trovati nel Cosentino, gli investigatori ipotizzano un omicidio. Nel catanese muore la donna colpita dal marito con un martello, l'accusa diventa femminicidio. A Bergamo precipita un ultraleggero, una vittima e un ferito grave. A Milano fermato un 21enne accusato di terrorismo internazionale. Roma, sospesi quattro agenti coinvolti nell'incidente dei cavalli imbizzarriti durante le prove del 2 giugno. A Ercolano, in provincia di Napoli, un operaio muore durante lo spurgo di un pozzo nero. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe esserci un omicidio dietro la morte dei quattro migranti trovati carbonizzati all'interno di un'auto ad Amendolara nel Cosentino. È l'ipotesi che starebbe prendendo corpo tra gli investigatori dopo i primi rilievi effettuati sul luogo del ritrovamento. Le vittime sarebbero probabilmente cittadini pakistani. Le condizioni dei corpi non consentono al momento di accertare eventuali ferite d'arma da fuoco, ma gli elementi raccolti sembrano escludere la pista dell'incidente. Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona Gervaglio degli inquirenti.
3: È morta dopo due giorni di agonia la donna di 49 anni aggredita dal marito nella loro abitazione di Mister Bianco nel Catanese. Secondo la procura, la vittima sarebbe stata colpita più volte alla testa con un martello. L'uomo, 53 anni, era stato arrestato subito dopo l'aggressione grazie alla chiamata al 112 effettuata da una delle figlie della coppia. Dopo il decesso della donna, l'accusa nei suoi confronti passa ora da tentato femminicidio a femminicidio. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti.
0: Tragedia a Val Brembo in provincia di Bergamo. Un ultraleggero è precipitato nei pressi di alcune abitazioni per cause ancora in corso di accertamento. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere due occupanti del velivolo. Per uno di loro non c'è stato nulla da fare, mentre un ragazzo di 19 anni è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale sanitario e le autorità incaricate di ricostruire l'accaduto.
3: A Milano è stato fermato un 21enne accusato di terrorismo internazionale. Secondo la procura, il giovane, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, avrebbe manifestato online l'intenzione di compiere un attentato contro civili nel nostro paese. Gli investigatori hanno raccolto numerosi contenuti pubblicati sui social nei quali il ragazzo esaltava azioni terroristiche attribuite all'ISIS e incitava al martirio. Il fermo è scattato pochi giorni prima di una partenza già programmata per il Marocco. Davanti al giudice, il giovane ha sostenuto che i suoi messaggi avevano esclusivamente finalità divulgative.
0: Sono stati sospesi dai servizi operativi quattro agenti della polizia locale coinvolti nell'episodio dei cavalli imbizzarriti durante le prove della parata del 2 giugno a Roma. L'incidente era stato provocato dall'esplosione

0: Le cause della tragedia.
1: Andiamo all'estero. Nuove tensioni sul fronte diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Secondo i media iraniani, Teheran avrebbe deciso di interrompere i colloqui mediati con Washington dopo i recenti raid israeliani in Libano. L'Iran aveva posto il cessate il fuoco nel paese dei cedri come una delle condizioni per arrivare ad un accordo. Da parte americana però non risultano comunicazioni ufficiali sulla sospensione delle trattative. Il presidente Donald Trump, commentando l'indiscrezione, ha dichiarato che un periodo di silenzio potrebbe persino essere utile, aggiungendo che si è parlato fin troppo negli ultimi tempi. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: Fitz Show. Fitz Show. Fitz Show.

0: Entriamo in studio, siamo arrivati alle notizie, Silvia. Di
1: allora,
0: che cosa
1: oggi
0: ci parli?
1: Ti porto in un angolo d'Italia dove lo sport assume una forma, diciamo, un po' più gustosa.
0: Sì.
1: Siamo a Celleno, un pittoresco borgo del Viterbese, dove ogni anno si tiene il campionato mondiale di sputo del nocciolino di ciliegia. Non è uno scherzo, Ale?
0: Lo sputo del nocciolino di ciliegia.
1: Esatto, devi immaginarti questa folla entusiasta, tifosi sugli spalti, concorrenti pronti a sfidarsi per l'ambito titolo di re dello sputo. E non stiamo parlando di qualsiasi ciliegia, Ale. Qui si utilizzano solo i nocciolini delle prelibate ciliegie di Celleno, appunto famose per la loro forma e pesantezza, ideali per essere sputati a distanze notevoli. Un po' dei lama diventiamo tutti. Dunque, ti dico che il record attuale, stabilito già qualche anno fa, è del campione locale Mauro Chiavarino ed è di ben 22,80 metri. Capisci? Un nocciolino sputato

0: che è stato insomma sputato per una distanza di 22,80 metri, è tantissimo,
1: direi.
0: Un'impresa che ha fatto impallidire anche i più esperti atleti delle discipline tradizionali. E pensa, questo record è stato imbattuto. Ma non è solo una questione di distanza, la competizione è anche un'occasione per celebrare la cultura locale con degustazioni chiaramente di ciliegie, i miei frutti preferiti, te l'ho già detto tante volte, quindi è ora che tu me li porti qua in studio.
1: Ecco, le ciliegie, un messaggio subliminale.
0: E poi ci sono spettacoli e iniziative che coinvolgono tutta la comunità, quindi è proprio una bella festa, a parte lo sputo,
1: Una bella festa.

0: insomma, una bella festa, no? A parte lo sputo, Silvia, no? Quello sì, che abbiamo raccontato.
1: Una festa veramente incredibile, perché appunto... Cosa c'entra lo sputo, diciamolo? C'entra perché è una festa che comprende, diciamo, anche questa gara. Una gara che è una gara mondiale di sputo del nocciolino di ciliegia.
0: Pensa un po'.
1: Eh sì. E quindi, per chi non si accontentasse di andare lì a Celleno, nel Viterbese, ad assistere a questa gara, c'è sempre la possibilità di partecipare e magari, chissà, entrare nella storia con un colpo da maestro,
0: Un bel colpo da maestro.
1: Quindi,
0: nella storia, ragazzi,
1: se ti trovassi dalle parti di Celleno, non devi perdere l'occasione di assistere a questo evento unico nel suo genere, diciamo. E ricordati, Ale,
0: qui ci
1: ricorda che non si sputa solo per gioco,
0: ma si sputa
1: per onore.
0: Ecco, un saluto a tutti con onore.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Siamo fuori tempo.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale, questi principali titoli: 4 migranti carbonizzati ad Amendolara, si indaga per omicidio, dottoressa fantasma interdetta per un anno, sbarcati a Crotone 29 migranti soccorsi in mare, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Non è facile, però è più facile di allontanarsi. Sulle finestre ci lanciamo i sassi.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Prende corpo tra gli investigatori l'ipotesi che quattro migranti, probabilmente pakistani, trovati carbonizzati all'interno di un'auto in un distributore lungo il vecchio tracciato della statale 106 ad Amendolara, siano stati uccisi. La polizia mantiene il massimo riservo e sottolinea che nessuna pista è esclusa. Le indagini sono in pieno svolgimento. Una dottoressa in servizio presso la Guardia Medica di Paglierelle, frazione di Petite Policastro, nel Crotonese, è stata interdetta per un anno dall'esercizio della professione. Secondo l'accusa, si assentava dal posto di lavoro attestando falsamente la propria presenza. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri su disposizione del GIP di Crotone. 29 migranti, tutti uomini, sono arrivati nel porto di Crotone dopo essere stati soccorsi in acque internazionali. Il gruppo, composto da 26 cittadini del Bangladesh e 3 del Sudan, era partito dalla Libia almeno 7 giorni fa ed era rimasto alla deriva prima dell'intervento di salvataggio. Dopo le procedure di identificazione, i migranti sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto. Un vasto incendio ha devastato nella notte un distributore di carburanti all'ingresso di Rocca Bernarda lungo la strada provinciale 38. Si tratta del secondo rogo che colpisce la stessa struttura in poco più di una settimana. Il primo aveva interessato gli uffici, mentre questa volta sono state distrutte le colonnine di rifornimento. Gli investigatori non escludono l'origine dolosa dell'incendio.
0: RVA, Radio Voce Amica.

down for you. I can't take my mind, my mind.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

Mi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.